0: você está na Encantado. Rádio Encantado. Com Bigolin. A Rádio Encantado apresenta A Voz da Itália, um programa que resgata o melhor da música italiana.
1: Nove 28 minuti di questa domenica fredda, cioè il giorno 21 di giugno del 2026. Siamo qua, io e anche il nostro amico Daniel Alves, col programma La Voce d'Italia, fino a punto a portare fino alle vostre case il meglio della musica del dialetto veneto. Un saluto a tutti quanti qui da casa, qui da colonia, qui da città, qui che là torno il fuoco di scaldarsi da noci. Grazie per accompagnare il nostro conforto. A sta radio in tacca fin mesdì in punto, certo, perché se puoi domandare qua una suonata, cosa che te vuoi, una messaggio, basta telefonare qua al numero 37 51 15 80 o mandare una messaggio qua al numero 9 99 88 15 43. Tá bom così, tá? Salutare qua i nostri patrocinatori qui là del ristorante Pizzeria Piatello, dove te mangi bene, te paghi in prezzo giusto, quante a rua Padre Anchieta, centro di Incantato. Anche il nome di Machado Agropecuaria. Adesso col programma Operazione Terra Forte del governo. Va là, informati lante a Machado Agropecuaria, a Machado Agricola, Gruppo Machado, quanto è a rua Padre Anchieta, del centro di Incantato, che ti informa come funziona questo programma Operazione Terra Forte del governo. Tá bom? E là te catti anche tutta la linea di defensivos agricola, fertilizzanti, urea, cosa che ti occorre là, semenze di milho, soja, fasui, pastase, cosa che ti occorre di semenze, te catti lante a Machado Agropecuaria. Tutta la linea di floricultura, giardinaggio, tutta la linea pet, medicamento, de maniar para bestiolete, la linea veterinaria, tecati anche generatori di energia, lavatori di alta pressione, motosere, rossadere, e anche un mestiere là, come che è, un posto che è Casa Linda, che chiama, per tutto, per le donne, gli piace tanto e tanto. Casa Linda è un mestiere parente di casa, ti vedi, che mestieri che le donne che piace, tutta la linea di retto di casa, per la cucina, per la,

0: Fala.
1: É, Porcelana, Vieri. Passa lá até a Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial, que quiser de tudo lá, é? Para aquele que é quase 30 anos tem mercado, é? Quanto é Rua Padre Anchieta, Centro de Encantado. Anca em nome de Daniel Veículos, é? É lá de Daniel Veículos, tá certo, Costa? Te pode trocar o teu auto velho e te vende lá um auto classe A com garantia, com boa procedência, procedência segura. Agora, avante, trocar o teu auto, passe a Daniel Veículos. Telefone lá, prima, vai para o número 9-8025-2457. Te pare lá com a Ademar, lá com o Daniel, lá com a Sandra. Ou se não, vá quanto é lá, demanda na lombada eletrônica Encantado. Agora mandemos trocou forte lá para Ademar, lá para Sandra, lá para Daniel, lá para a chefona de Ademar, lá como é que é? A Sueli. Sueli Inês Butzen, ela que comanda a casa. Agora estou com forte lá para a dona Sueli Inês e a toda quanta a clientela de Daniel Veículos. Falemos com anche em nome de del mercado da praça, também. Ela está autografado lá para nosso amigo Isalino da La Vecchia, que ele é parão lá, sou pare de a parona del mercado da praça. Ele planta só lá ante a colônia de tudo. Tutto senza dubbio chimico, Allora là te cate, certo, cosa? Fasui, succatei, succhi del col, cosa che ti occorre, mandioca, belga, senza scossa, salata, cicoria, pomidori, cucumeri, tutto senza dubbio chimico. L'altro mercato da praça te cate anche patate dolci cucinate al forno, che è una meraviglia, E è tutta lì del supermercato con la differenza grande che prezzo è meglio quanto è del mercato da praça. Passa là, discorre là con Daniela. Parliamo qua anche in nome di Giordani e compagnia. Ti vedi che Giordani adesso, mamma mia, la loggia è un punto turistico di Incantato, tutta linea di ferraggi, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, tinta, cani, lampade, foghettoni, materiale di pesca, che c'è tutta la linea Stanley di ferramenta, ferramenta elettrica e a batteria, tutta la linea Stanley. Ferramentas elétricas e a bateria em 10 pagamentos sem juro. Aproveita, caro da Dio, E quer dizer, anca a tinta coral e toda a linha Mor com 10% de desconto. Adesso com a roupagem nova, a Giordani e companhia. Encosta o bastante minha e verde a matina, certo que ora, às 7:30, no Sara Mia, mesdi, só que 7:30 a sera estará a loja. É direto de 7 da matina fim de 7:30 a sera. Giordani e compagnia per meglio attendere la sua clientela. Parliamo qua anche in nome di chi è qua. Parliamo in nome di un saluto grande qui del Banco Cresol. Fate soci un cattivo del Banco Cresol, certo? Perché? Banco Cresol che è credito empresariale, credito personale, lei fa anche finanziamento per gli auto, voi trovate l'auto nuovo e fa finanziamento, credito rurale, fa una catena di poupança. Consorzio, ecco il Banco Cresol, quanto è a Rua Giudi Castillo, centro di Incantato, E mandiamo anche un suo conforto qui là della Madelazer, là di Mussum, dove che c'è certo cosa? Soaio, foro, parede, ripado, che c'è tutta linea di vigamento per il quarto della casa, che c'è tavole, tutte le finalità che ti occorre, tanto plainade come lisciate, là della Madelazer è così, Madelazer! Del Bairro Fatima Mussum, il numero è 9-8492-06-38, e là della Madelazer, trucon fortissimo, Anche volevo dire che gli mandiamo un trucon forte qua parlando di trucon, là par al Nestor Benini, la tia Edi, il Jerry Kostic e la Alide, gente che ascolta il programma, grazie per accompagnare un trucon fortissimo, E anche che se, guarda qua, in quel che se è festa di San Giovanni, che all'inizio allegri Mussum, Festa grandissima la Camaria Bagnara Parigiana, in cui anche festa in cui, dove che è qua, festa del padroeiro Vespasiano Correa, festa di San Giovanni a Vespasiano Correa. Festa grande, festa del padroeiro. Anche il giorno 28, che se è festa di San Piero, padroeiro di Incantato, Lo tenevi in mente, festa grandissima, Al giorno 25 di giugno, anche che se baile da terza età a linha auxiliadora che organizza il gruppo Vida Alegre il giorno 25 di giugno e il giorno 4 di giugno che si è filò grandissimo in Rocca Salles questo qua si è filò grandissimo al giorno 4 di giugno in Rocca Sales Filò, al giorno ancora qua che varà, al giorno 26 di giugno festa di San Cristoforo de Colonia in Scioferista, la linea Roy Augusta Alta, festa grandissima, si partisce a processione di auti, camioni qua di Rocca Sales, dopo che si è anche a processione di carrette, di carrozza con i boys, la Roy Augusta bascia fino alla Roy Augusta Alta, là che è benedizione di auti, camioni, al mese di che se che gustoso sorrasco anche a minestra di cappelletti che se e il domenica di che se vai le riunioni danzanti l'acqua animazione le Leandrino e banda al giorno 26 di giugno e anche al giorno 2 di agosto festa in onore a Santa Clara qua del bairro Santa Clara incantato festa grandissima tu vediamo tutti quanti a partecipare da buon cosita allora tenti in mente vada qua 37 51 15 80 o se no 9 99 88 15 43 manda messaggio qua per avanti che non ti mettiamo paraia, tá bom? A derle le 9 e 36 minuti, buongiorno.

avrendo paura di una vita demonia? Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far fin che il sinsonia, e adesso contenti cantemo in fondo de a colonia.

4 minuti, salutare i nostri patrocinatori, quella da Daniel Veicolo, salutare anche Giordani e compagnia, ristorante, pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Mercato da Praça, anche là della Maderera Madeladri, grazie per compagnia, e anche là del Banco Cressol, un saluto grandissimo. A dirde che la parchica è qua Gilmar Pedarsini di ascoltare il programma, buongiorno Vanei Marcon anche, buongiorno Vanei, manda una sonata per Leosir Rovadoschi e per la Joel C che è 3 giorni che l'ante il sito del Vanei di chi pianta seole, ah, Sant'Antonio, ed oro rapadure, vigne rapadure, ma in quei che dite, in quei che c'è carne, quei che c'è carne in Sorascon là, per Vanei Marcon a comprare carne. Allora in quel che sei sorrasco. Però un saluto là pa Vanei, là pa Dionetti, là pa gente buona Leonir Rovadoschi, eh. Opa la gente della prima riga, eh. E anche là pa la Joel C, grazie pa compagnia Vanei, un strucon forte. Anche un strucon là pa Alexandre Brati, là pa Fatima, là pa chi ancora qua. Là pa Nilo Preto, grande presidente, buongiorno, strucon fortissimo. La par Adilar Marina, la del Vignos Marina, Vespasiano Correa, buongiorno. Ines Colacion, la de noi che è? Coronel Pilar. Anca Piero Delai, de Musum, buongiorno Piero, su conforte, buona domenica. Neudir Capitanio, la sua donna Marlene Bairo Planalto. Nereu Ertao, la sua parona Marlise, che c'è gente da Rue Augusta, eh? Gente buona, la pa Nereu Ertao, la sua parona Marlise. La Nair Ertau e anche la Regina Ertau, la da Rue Augusto, che è festa grande il giorno 26 del mese che viene, cioè, con menesta di cappelletti, processione e messa e tutto. E anche che se baile il domenica con Leandrino e banda. Allora un saluto là per la famiglia Ertau, grazie per accompagnare anche là per Leandro Scarabonati, che è uno degli organizzatori della festa. Grazie là per Leonardo Scarabonati. Anche la Paleosir Scottadio, Dio che vale, Osir, buongiorno, Dio che ascolta il programma, ciao, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin a tutti quanti ascoltatori, questo bel programma, che Dio te benedisse a tutti, chi che l'è? Aristeo De Conto, oh Aristeo, buongiorno, parti anche con forte, una buona domenica, buona settimana. Aristeo De Conto, direttore, presidente là della De Conto Materiale Elettrico e Idraulico, l'ante alla Rua Tiradentes, qua incantato, che è una loggia grandona dell'Aristeo De Conto, eh. Ora un strucon forte, la clientela De Conto Materiale Elettrico e Idraulico. Saluto Aristeo, grazie per la compagnia. Tony Girardi, in Lasiado, Dio che ascolta il programma, un strucon forte Tony, che il Signore ti mandi una buona settimana, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, mande tanti felicitazioni di anniversario per la Eneritta Carlesso, è un grande strucon per la famiglia dei miei amici, son Nadir della linea Bracciareo Musum, buongiorno Nadir, un strucon allora per chi che è qua nell'anniversario, la Eneritta Carlesso. Buongiorno, parabén là per l'anniversario. Anche un strucon anche a partire a dire un strucon fortissimo là parlando di Bracciareo, anche là per Renato Bonato, là di Canoas, lui là di Bracciareo, un strucon forte là per Renato, Beto Machado, di ascoltare il programma, grazie per la compagnia. E anche qua, buongiorno Migolin, la sonata più bella di Ponto, com'è? Più bella di Ponto, di Blu. Ponto di Blu, eccola, Volare sarà il nome della musica. Per tutti gli ascoltatori e poi i miei amici di Musun, terra natale, ma sono qua incantato di stare. 8 anni, vecchia, sono venuto avanti le incenze, ti ho fatto furboti. Una bella sonata, Renato Venturini e l'uomo delle gaite, grazie a tutti, sto con forte Renato. Buona domenica a partire tutta quanta c'ho gente. Buongiorno Bigolin, buona domenica. Chi che è che l'uomo qua? Marcello Benincà. Oh Marcello, buongiorno, com'è che vai? Firmi forte? Firmi forte, Marcello là da linea Sant'Antonio de Castro, grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, le Rocche Sardo de Campigno. Qui offrire la sonata sonata Mi Son Talian. Per tutti gli ascoltatori, la musica Mi Son Talian, gramo, lemo fuori sì. Chi che è? Rocche Sardo, buongiorno Rocche, un strucon forte, la de Campignos Rocca Sales, Buongiorno Bigolin, potete ascoltare, partecipare del Bigolin con una bella sonata se possibile, grazie. Diego Margarette. Diego Margarette, tá bom.
Buongiorno Vigolin, una sonata per tutti qua, per me compari. Per me compadre. Com'è che è? Per me compadre. Me compadre vecchio, De Vite. Opa, là per De Vite, compadre vecchio. Chi che manda l'antenore della Libera? Tá bom, antenore, lá para compadre velho, lá com o Strucon na sonada forte, lá para o Strucon forte na sonada, lá para compadre velho, Leocir Bagnardi, escutar o programa, Danilo Vianini, lá da linha Barra das Contas, lá família Benini, lá família Gnata, lá de Cornel Pilar, para Marlano e Benini, lá para o Sindo Benini, lá para o Prete Josemar, lá de Cornel Pilar, Vanessa Janessa Cose, da linha Sobra Putinga, essa sonada lá para Antenor da La Libera. Tá bom, cosita, allora. Lá para Darcia Genil de Brandão. Lá da linha Chiquinha, digo que escolta o programa, eh? E anche lá para Edemar Invernizzi. Grazie, Edemar. Buona domenica. Alle 9:59 minuti. Buongiorno.

Alle 10:17 minuti, Giordani e compagnia, dove te catti di tutto, 600 anni di credibilità e buon attendimento, i verdi a mattina e 7, mezza e sera sol che a sera e 7. Senza sarà al mesdì, diretto meglio attende la sua clientela. Adesso che c'è tutta la linea Stanley, ferramentas elettricas e a batteria, in 10 pagamenti senza giuro. Tu visto una roba compagna? Ancora che c'è anche tinta corale, tutta la linea MOR, con 10% di desconto. E te cade tutta la linea di ferramenta, ferragem, materiale elettrico, tinta, cani, molto materiale di pesca, che giornata andare a pescare in quei vari, che è lambi, sereloidi, bacchette, che è tutto là. Tinta, cani, rampe di foghettoni, Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento. Qua davanti a Rua Giudice Castillo, davanti a piazza, quanto il centro di Incantato. Anche a Mercato da Praça, passa là che te compri ben prodotti di prima riga con prezzo speciale quanto è la schiena da piazza ante il centro di Incantato, che è Mercato da Praça, passa là. Anche in nome di chi è qua? Daniel Veicolo, che arriva al compito di truccare l'auto, passa a Daniel Veicolo allora. Avaliação giusta, finanziamento là direttamente con Daniel Veicolo, e ti apparenta il tuo auto vecchio, il negozio, e ti vende un'auto con garantia, classe A, de procedência segura, de boa procedência, allora passa lá até a Daniel Veículos. Quando trocar o teu auto, tem em mente. Faga na visita lá para Daniel Veículos. O telefone é lá. O número é 9-80-25-24-57. Para lá com o Daniel, lá com a Sandra, lá com o Lademar. Ou se não, tomando lá para a chifona lá. A Sueli Inês Butzen. Aquela que comanda, tchau. Daniel Veículos, 9-80-25-24-57. Anche in nome di Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Machado Agrícola, che forma la Gruppo Machado. Dove che te catti de tutto, è praticamente un shopping. Quanto è a Rua Padre Anchieta. Tutta la linea di nutrizione animale, veterinaria, medicamento di mangiare per le bestiolette, tutta la linea pet. Tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, che è un settore là solo che si chiama Casa Bella, tutto parrento di casa. Te catti anche tutta la linea di generatori di energia, lavatori di alta pressione, motosserra, rossadera, la linea idraulica, defensivos agricoli, fertilizzanti, sommense, poi che c'è di tutto. E che c'è anche un programma del governo che chiama Operazione Terra Forte, ticket si delle colonie, agricoltori, passa là a Machado Agropecuaria e discorre là con il nostro amico Busa, là che ti spiega meglio come che è. Là è così, tutto imparare, poi non imparare, è una promozione speciale là dell'Operazione Terra Forte del governo. Passa là a Machado Agropecuaria, parla là con Machado, là e Luiz, là con il nostro amico Busa, che te vede che c'è un buon negozio. Te cade tutta la linea di sommense anche là, sommense di miglio, fasoi, pastaggio, formento, cose che ti occorre, fertilizzanti, là te ha Machado Agropecuaria, caro de Dio, defensivos agrícolas, Machado Agropecuaria. E anche in nome di chi è qua che c'è? Ristorante e pizzeria Piatello, te mangi bene, te paghi il prezzo giusto, sempre quanto è a Rua Padre Anchieta. A Gazé, ristorante e pizzeria Piatello, sempre al mesdì, al meglio del mangiare tipico italiano, in forma di buffet. Passa là. Mandate un saluto qua per chi è che è là, Padriano Bombassaro, il famoso Bomba, là della casa coloniale Bomba di Giacarezin, là per la Camilla Zeni, là per Danilo Agostini, là per la Liz Bombassaro, che è la fiola del nostro amico là, e anche là per la Anita Agostini, gente di Giacarezin, grazie per la compagnia. Voglio anche ringraziare il mio amico Poletti là di ristorante Lanceria Poletti di Rocca Sale, che fa che le gustose, che le galline gustose, che è un spettacolo. Opa là, grazie là per il nostro amico Poletti, un strucone forte. Là davanti buon ritiro, che è allora là al ristorante del Poletti. Anche mandare un saluto qua, chi è qua? Là per a Teresina Perigo, buongiorno Teresina, un strucco forte, buona domenica, questa suonata là pal Deomiro e la Geni Agostini, là di Arroyo Augusta, buongiorno, là pal Delmiro, là pal la Geni e là pal la Teresina Perigo, che è quella che manda un strucco in una suonata là pal Delmiro e la Geni. Grazie Teresina, un strucco forte. Anche là pal Danilo e la Rosa Formentini,
lì a San Paolo, Coronel Pilar, grazie per la compagnia. Anche la Pasecca Formentini, Olavo Formentini, gente che ascolta il programma, grazie, un saluto grande. Gerson Casagrande, lì a Cordigliera, vogliamo ascoltare la musica con Valdir Anzolin, a Vindima, vogliamo fare la Vindima, là per Gerson Casagrande, lì a Cordigliera, Antagorda, buongiorno, buongiorno. Buongiorno caro amico Bigoin, una sonata bella per me, pare Valdir Bassani di Linea Bracciareo, par Enesita che la fai anni in coi, e anche per mio fratello Gilmar Bassani, che deve stare a Bento, gli anni domani, mamma mia, e anche per mio zio, per mio zio Marlene e Ervino Baldo, e anche per santo primo Tiago Baldo. Ora liga, tu visto? Un forte struccone a tutti. Chi comanda è Elisabetta Bassani Vanzetta, per tutti quanti quelli di Bracciareo, specialmente anniversariante, la Paenesita, la pa Gilmar Bassani de Bento, che fa gli anni domani, che sarà festa grande a Bento, mi dico, anche la pa Tiago Baldo, buongiorno, sul conforte, grazie Elisabetta, Elisabetta Bassani Vanzetta, gente buona. Anche parlando di niente buona, guarda qua, la par Reinaldo e Anair Bonato, opa, la Nebusun, tutta quanta la sua famiglia, la par Claudia, la par Carlos, a tutta quanta la famiglia. Anair che ascoltava a messa stamattina, adesso è sentata sotto nel fuoco, io dico ascolta il programma La Voce d'Italia, Grazie la par Reinaldo, un strucco Anair, grazie per accompagnarti, ma fuori la musica e il dojon, specialmente la par Reinaldo e la Anair Bonato e tutta quanta la sua famiglia, la Nebusun. Vai Daniel.

0: Bom dia, Begolim. Tudo bem? Begolim é o Paulo Fulaneto aqui, Três Pinheiro. Fala ali, né? Do festeirê de sábado de noite, de São João. Vai ter pipoca, quentão, rapadura e outras coisas mais. Tá bom? Abraço, tudo de bom.
1: Fala!
2: Ô, Begolim. Que é a Lourdes Benini, da Rua Augusta Baixo, que é fazer uma homenagem para toda a minha família, para Mariângelo, Alduir, fosse possível uma música italiana.
3: Tá. Bom giorno, Brigolim. Qual é Renato de Canoas? Passando para desejar muita felicidade para minha amiga Inesita. E o meu desejo é esse para as pessoas que estão de aniversários e para todas as pessoas que completam sempre mais um ano de vida. São três desejos que eu desejo. Primeiro, saúde. Segundo desejo, saúde. Terceiro desejo, saúde. Forte abraço a todos. Obrigado. Alô também a galerinha lá de Bracharel, meu amigo Nadir, também o Aire de Marque. Galerinha lá do Brás, valeu, saúde a todos. Tchau, bom domingo.
4: Tá bom, Renato, próprio Cosita. Salute, salute, salute. Renato Bonato, lá de Canoa, gente boa. Um saluto grande, Renato. Grazie per acompanhar o nosso programa qua. Renato Bonato, embaixador de Bracharel. Opa lá. Chi ancora qua? Libera Moraz Fayon. 95 anni, mamma mia, fame ciaro, là di due lasiadi, ieri ha fatto 95 anni, vedete che lei intiera, furba come il gare piombo. Allora soffiò il Giorgio Foyon, grande ascoltatore del nostro programma, che manda la sonata, struconforte, e impara ben la palà, libera Moraz Fayon, 95 anni, là di due lasiadi, grazie Giorgio Fayon, dai che strucon la palà, libera. Grazie per accompagnare la famiglia Fayon, là di due lasiadi. Anche per me compare Redovino a comare Mara Somensi, là di Bella Torres. Buongiorno, grazie per la compagnia. Mi chiede qua il Paolo Furlanetto che è festa di San Giovanni, lì a Tres Pinheiro, sabato, mamma mia. Fredo, ma siete che è bello. Fredo Pignoi, Rapadure, Vin, mamma, che spansata, ciò. Un strucon forte qui là di linea Tres Pinheiro, Rocca Sales, grazie per la compagnia, un strucon fortissimo. Siete che è ancora qua anche da dire. Buongiorno, chi che è che il Cristian qua? Mario Miotti, per la sua prima Analia Miotti Versetti, grazie Mario Miotti, per la tua prima cugina Analia Miotti Versetti. Analia, con la petenata stamattina, buon'ora, che passa un po' da Rois. Grazie per accompagnare per Analia Versetti. La pa Mario Miotti, buongiorno Mario, sto con forte. La pa la Naglia è una bella musica italiana, la pa non Amalia Versetti, Grazie pa compagnia. Chico Soligo, buongiorno Chico. Ho parlato del Bairro Porto Quinto, fa omenaggio pa la sua parona Marlì Joris. Ha fatto gli anni, in cui la fai anni? Festa grande, Vira, Foghetoni, Sorasco, in cui che c'è festa grande al Bairro Porto Quinto. Marlì Joris d'anniversario, cioè, parabéns Marlì, sto con forte, salute, pace e felicità. E la pa Chico... Firme Chico, sul conforte. Anche qua, buongiorno Bigolin, qual è il neuro di Cesare? Ah sì, c'ho un struconforte. Per tutti quanti che ascoltano il programma, ottima domenica, anche a partire neuro di Cesare, sul conforte, neuro lui che lavora là del... come che è l'ansia sboccato, boccato, qua incantato, c'ho un struconforte, grazie là per il neuro. La Palur de Benini, grazie per la compagnia, partì tutta quanta la tua famiglia. Renato Bonato, com'è che mi suona, grazie, un saluto grandissimo. E che sei anche a chi è ancora qua. Buongiorno, Vigolin, con quel con tanta saudade e carino, prestiamo omenaggio a me cara Rita Roger Sorteia. Un struconforte, là per il nostro amico Aribert Molman. Opa, là, un struconforte. Grazie per la compagnia di linea Bracciareo Musum, un strucon forte. Anche là per i fiori, i nipoti, i sosendi, tutti quanti sono gente, grazie per la compagnia. Ivar Pesi, di ascoltare il programma, un buon domenica per tutti quanti, anche a partire Ivar e a tua famiglia, grazie, un strucon forte. Buongiorno Bigolin, sono io ascoltato il tuo programma, un strugon forte, che il Signor benedisse a tutti. Chi che l'è qua? Ialca Porto, Ialca Maria Porto. Buongiorno Ialca, buona domenica a partire tutta quanta gente. Buongiorno a questa bella ragazza Ines Collasiola di Coronel Pilar. Buongiorno Ines, buona domenica, salute, pace. Ecco, su conforte la palla Ines Collasiola. Buongiorno anche a Leonardo Formentini, Pita. Dove che l'è? Leonardo e Coronel Pilar, mi mandano su conforte per il Benjamin e per la Gemma, la di Linea Alegre. Chi che manda è Leonardo Formentini, Pita. Buongiorno Pita, un su conforte per te, a tua gente e per il Benjamin e tutta e anche la Gemma e tutta quanta la gente là di Linea Alegre, Coronel Pilar. Chi è ancora qua? La Palonino Rovadoschi, come è che mi suona? La Palo Joel, sì. Ah, sì, un su conforte. Chi è ancora qua? Anche là per Vanei Marcon qua Cane del Fuoco, buongiorno. Valdemar Moresco, Zecca Telò, Antonino Telò, gente di Antagora di ascoltare il programma, là per la Carla Girardi, là di Musum, là per Giuliano, che è farmaceutico, gente, là Patricia Marina, tutta quanta gente che lavora là, un strucon forte là della farmacia. La della Carla Girardi. Luisa Alvorì Canepele, la di Rocca Salia, Solange, la dottora Camilla, il dottor Talison, e anche il pupin, il Nicolas, buongiorno. Anche mandare su con la parrocchia Agostini, la della Frutera 21, mamma mia, su conforto, la parrocchia, la Palanice, la Pala Roberta, la Jessica, tutta quanta sua gente, la nostro confortissimo, Subito, subito verde fuori un mercadone che fa paura la Rocca Salia, Stai attenti, Fidelis Baldissera. De dottor Riccardo, grazie per compagnia. Edoardo De Antagordo, io ascoltare il programma. E ancora qua anche Leandro Radaelli, famoso Carapiscio. Buongiorno. Giandir Passaia, grazie per compagnia. Alessandro Bratti a sua donna Fatima, Agostino Bovier, la dell'arte Don Martello, Agostino Bovier, buongiorno, sul conforto anche a partire, grazie per compagnia. La Palvalmor Lavagna Orsolin, e anche la Pavital Gasperini, e anche la Pala Fatima Valdemeri di Antagora di ascoltare il programma. E il seguente va qua, specialmente la Pala Andrea Ongaratto, la della farmacia San Giovanni, la Pala Andrea Alessio anche, la Pala Tia Olga, buongiorno, sul conforte, Angelo e Anna Forti de Putinga, la famiglia Bertè di 5 da Boavista e anche là per la famiglia Costa Curta, di noi che è qui gente qua, di linea quarta Arvoresigna. Buongiorno, alle 10:55.

0: homenagem ao Severino Zortea, grande amigo, sogro, pai, avô de Bracharel, tá? Um abração do amigo, do genro Betão, Ariberto.
1: Tá bom, Lora, Ariberto Molman, lá de Bracharel, é? Graças pra companhia. Entendeu? Avante com o programa, lá para Sandra Biliardi. Bom giorno, Sandra, parti para o Vecchio. E anche lá para meu amigo Marcelinho. Bom giorno, Marcelinho. Torno ao fogo que ele é freddo, é minha vera, Marcelo. Graças para acompanhar para o nosso amigo Marcelinho. Bom giorno, Bigolin. Luciano Bratti. Dio cucinar uma carne para a família, até o bairro Lambari. Mande que estou com forte para a mamma Clarice Elda. Ah, lá, lá, que bello, se pôr fora la Verginella, cata fora la Verginella lá, com um grupo de música italiana lá, que é uma bela musiqueta. Grazie, um saluto grande lá para chi que é? Luciano Rosangela Bratti dal Moro. Ora, bom, allora, grazie lá para nostra amiga Luciana Bratti dal Moro, grazie para compagnia, nostro conforto, salute e pace. E allora, nostro conforto anche là per la, com'è che è il nome della mamma? Nome della persona che era l'anniversario? Ma la Clarisse Elda, non so mia se è l'anniversario, perché mandiamo un saluto grande là per la sua mamma della Rosangela, Clarisse Elda, così bel nome, eh? Opa, là, su conforto, là per la Clarisse Elda, e là per Rosangela un saluto grandissimo. Buongiorno, Bigolin, mandi una bella suonata a tutti quanti quelli della famiglia Nonemacher e Busoli, che comanda. Chi comanda Celso e Silvana Nonemacher. Su conforto a tutti, buona domenica. Celso Nonemacher, chi che te comandi allora? Eccola, su conforto la pa Celso Nonemacher. Buongiorno, Bigolin. Joan Villa di Strela, manda una suonata pa me nipota che fa 14 anni in cui è pa Valle della Radio. Grazie. La pa nostro amico Joan Villa Netto di Strela e tutta quanta famiglia. Grazie pa compagnia, Joan. Su conforto. Chi che sei ancora qua? Neudì Capitanio e la Marlene del bairro Planalto, qua carne del fuoco, a cacciassa e a caipira pronta. Eccola, allora, su, conforte. La pal Neudì Capitanio e anche la pal Marlene. Chi che ancora qua? Cleide Tasca, di ascoltare il programma. Cleide, buongiorno, su, confortissimo. Nostro amico qua anche Daniel Radaeli. Buongiorno Daniel, qua carne del fuoco. Oh palaccio, sorasco di prima categoria questo qua, eh? Anche la pace Gilmar Pedarsini, grazie per accompagnare il nostro confortissimo. Fiamo il seguente, guarda qua. Il tempo passa che l'è svelto, è come una vita lì va iso, eh? Allora che mandiamo a fare una sonata. Principalmente la pala Clarisse Elda. Un strucon forte con la musica La Verginella, che è toccata fuori sicuro. Gli mandiamo anche la parchie. La Paodair Bernardi, a Luciana Baronio Bernardi, la da linea Luciano Conedera. La pa la famiglia Gali del supermercato Gali, la di Vespasiano. La pa la Annalisse, la pa il Vittor Van de Sir, la pa Everton. Grazie pa compagnia, un strucon forte. E gli mandiamo anche la pa il nostro amico Ongaratto. Vino Ongaratto, la pal Flavio Villa di Capoeirinha, la pal Geninho Fontana e la Unira di Re El Vado, che di ascoltare il programma, e di Ney Zanon della Barra del Jacaré, e anche la pal Gilmar Possebon, là della Pesciaria PL. Alle 11:17, buongiorno.

0: Bom giorno, Bigolini Daniel. Ouvi a bela musiqueta. Um bom domingo para vocês. Gracias.
1: Grazie, allora, Marcia Benini, là di Coronel Pilar, tutta quanta famiglia, un stu conforte, Marcia, grazie, buona domenica. In nome di Machado Agropecuaria, lei così te va la rese, Gruppo Machado, certo perché? Machado Agricola, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, forma la Machado, Gruppo Machado. Parceria con gli agricoltori, e passa là che sei di tutto, tanto fa colonia come pacità. Da Rua Padre Anceta, 400 di Incantato. Daniel Veicolo. Daniel Veicolo è per truccare la tua auto subito. E ci ha parlato la tua auto vai del negozio, passa là allora. Discorre là qua De Marco, a Sandra o con Daniel che ti fa un buon negozio, qua di una banda lombada elettronica. Al numero 09 80 25 24 57. Anche in nome del Mercato da Prassa, un saluto alla paesalina, la senta sotto nel fuoco, sta ora qua con una cuia di cimarron o una cacciassetta della cacciassa di Alambique con il nostro amico Giorgio Faion, la Durasiello, che invece gara foca la settimana di Graspa. Tornerà là per il nostro amico Isalino dalla Vecchia, là per Irassema, e là per la nostra amica Daniela, là del Mercato da Prassa, dove ti catti di tutto e ti catti anche prodotti senza adubo chimico, solo con adubo organo, come così, sì, va qua, pomidori, cucumeri, salata, cicoria, radici, succhi del col, mangioca, fasui, ecco, succatei, va là al Mercato da Prassa, da schiena da Piazza del Centro di Incantato. Anche in nome di Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento, adesso che c'è tutta la linea Stanley, ferramenta elettrica o con batteria. Con 10 in 10 volte, 10 pagamenti senza giuro, tutta la linea di ferramenta Stanley, elettrica o a batteria. In corte catti anche tutta la linea di tinta Scoral e tutta la linea Mor con 10% di sconto. E ferraggi e ferramenta se catti di tutto, I verdi a mattina è 7:30, il sera solo che a sera è 7, per meglio attendere la sua clientela, senza sera al mesdì. Passa là a rua Giù di Castillo del Centro di Incantato che è la Giordani e compagnia, 100 anni, perché di buon attendimento, credibilità e così. Per chi come dà un saluto qui a Almir Chini di San Valentino do Sul, grazie per compagnia, anche là per chi è mio amico Miro Manica, buongiorno Miro, su conforto, buona domenica, signor ti benedice, a te anche a Raquel, tutta quanta famiglia, anche là per la pupina. Benigna Bonfandini e anche suo nipote Richard Bar del Guaporè, grazie per la compagnia. Ancora chi è qua anche a Rosalina de Sordi che ha fatto 90 anni settimana passata, parabéns, un suo conforte. La Palanalia Versetti, un suo saluto grandissimo. Luis Cavalli, la Padargela Dadal, gerente del mercato Dalia, grazie per la compagnia. Avelino Radaeli, beh che Dio dormire sta ora qua, no, Dio che il Disney sta ora qua. E anche là per Vicente Basso, il dottor Riccardo. Anche là per chi è qua? Là per il nostro amico prefetto di Coronel Pilar, Ivan Battista Gatti. Là per mio amico vice Romeo Martinasso. Buongiorno Romeo, su conforto. Anche là per Luciano Contini, là per il segretario Fiori, gente che ascolta il programma. Neuri Pasquetti, buongiorno, grazie per accompagnare. Anche là per Colorindo e a Leontina Zanella. Io ascolto il programma. Anche al nostro amico Cesare Spessato, là di Ossiladora, buongiorno Cesare, su conforte. Buongiorno Bigolin, Admir Buffon, mandi che su con per tutti quanti che di ascoltare il programma, grazie, un saluto là per Admir Buffon. Buona domenica Admir, buona settimana anche, un saluto grande. Buongiorno Bigolin, un su conforte. Fa me compare al Semir Paliossa e anche alla comare Silvia, chi che manda le Celso non è macker. Buongiorno Celso, grazie per accompagnare il nostro conforto per te e anche per tutta quanta tua gente. È una buona domenica a tutti chi che manda qua. Chi che è Celso non è macker? Sicuro, gente buona che lo amo lì. Bigolin, la sonata, volare, carta fuori a volare, là per il nostro amico, come è il nome qua? Il Renato Venturini, vuoi ascoltare la musica? Volare,
2: Chi è ancora? Rodrigo Franchini. Oh, cacciasse, sto a scaldarsi le reci, eh? Sicuro, su conforto, là per Rodrigo Franchini. Anche là per Irene Bagattini, Neuri Pasquetti di ascoltare il programma. Grazie per la compagnia. Mairo Sbonfanti, vuol fare la sonata, passo donna la preta. Mairo Sbonfanti di Ilopolis. Chi è ancora qua? Rosalì Radaeli Vittorino, Romildo Pilati di linea Caravaggio, Coronel Pilar, grazie per la compagnia. Anche noi tre qua, Moisés Granville d'Antagorda, passo donna Patrizia del supermercato Radaeli, grazie, un saluto grande. Lourdes Agostinho Rebelato de linea Buro Feio Antagorda, grazie. Carlos Alberto Busa, sua donna Lisiane De Lazari Busa, grazie per la compagnia. E anche la pal Joel della Benoite di ascoltare il programma. Cesare Spessato che manda qua un ritratto. Cesare Spessato che se lo che? Carne, mamma mia. Serilo Soave, buongiorno, su conforti. Dorentino Elena Mirandoli, linea Allegri Musun. E anche la pal Maurizio Agostini del Campigno, la pal Dolfo Iappina Flecchi, grazie per la compagnia. Olavo Agostini, salute e pace alle 11:41.

Adesso che manca 13 minuti per mesdì, vara qua, cioè, mandi che un saluto, gli dici qua, vara, mandi che un saluto a Memoroso. Ho visto. Marcelon, Dio Cusinal Sorasco, chi che manda la morosa? Michele Nunes. Ho visto Marcelo? Hai detto convidata per andare a mangiare il Sorasco? Ti sol. Ora vada qua, a tua morosa ti manda un conforto e una musica italiana qua del programma, che tu capisci Marcelon? Dio Cusinal Sorasco, Marcelo, fa piende sfrosi, a questa morosa che ha mandato un conforto. E la musica italiana, grazie per accompagnare là per Marcelon, là per l'amorosa Michele, un saluto grande. Volevo ringraziare qua i nostri patrocinatori, Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristoranti Pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, Adentista Marina Marchi, quella della cooperativa del credito Cresol. Ringraziare anche Maderera Made Lazari, grazie per accompagnare il nostro conforto, salute e pace ai nostri patrocinatori, i serviti così che è loro chi poggia quei soldi tutti i mesi, grazie per accompagnare e salute ai nostri patrocinatori. Anche ringraziando qua il nostro amico Daniele Lalberg che ha fatto una sforza tanto grande stamattina per lavorare qua, tutto sudato e caldo, e là per Rubens Pedretti a Zilda, che giornata andare a pescare Zilda, mamma mia ciò. Un stu conforto è Pasilda là che è grande pescatore. Mi va a insegnare a pescare adesso, caro Dio, la pesca tutti i pesci della solza. Grazie per accompagnare a tutti, un stu conforto e noi ti promettiamo di tornare domenica che viene col programma La Voce d'Italia. Ai nostri ascoltatori il desiderio di una buona settimana, del lavoro, salute e pace. Salute allora, fin domenica che viene, buongiorno.